0: ta ce wasu daga cikin garurakin sun riga sun ruɓe, yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike domin tabbatar da asalinsu da kuma yadda suka mutu. Kawo yanzu dai babu wanda aka kama da hannu a aikata wannan ta'assa. Ana kan bincike yayin da ake ci gaba da sa ido a yankin, kuma ana kan ɗaukar matakai domin kama waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi, in ji mai magana da yawun rundunar Maureen Chinaka.
1: Palestino, boyayyun labarai.

0: da kuma gero. Kaurinsa da kuma yawan sinadarin gina jiki da yake dauke da su sun sa ya zama abin sha da ake matukar amfani da shi a lokacin sanyi. Kefir kuma abin sha ne da aka yi daga madara kuma yana dauke da kwayoyin halitta masu rai masu amfani. Ya zo Anatolia ne daga yankin Caucasus inda al'ummomin Croatians suka kawo shi. Kwayoyin kefir suna wakiltar wata gadar rayuwa da ake isarwa daga tsara zuwa tsara. Da zarar an saka su cikin madara, sai su fara aikin fermentation cikin sauri. Yanzu kuma bari mu wuce iyakokin Anatolia mu duba irin dimbin nau'in ɗanɗanon abinci da aka yi fermenting a sassa daban-daban na duniya. Fermenting abinci al'ada ce da ta wanzu a kusan ko'ina, amma kowace al'ada ta samar da nata nau'in abincin da ake fermenting bisa yanayin ƙasa, yanayi da kuma nau'in kayan abinci da ake samu. Kimchi shine sanannen abincin Korea da ake fermenting. Ana yin sa ne da kabeji, radish, tafarnuwa da barkono. Wannan abinci mai ƙarfi da ɗanɗano ya zama wani muhimmin bangare na abincin mutanen ƙasar Korea. Kimjang, wato lokacin shirya kimchi, yana cikin jerin abubuwan gadon al'adun dan adam da ba a iya tabawa na UNESCO. Sauerkraut kuwa shine kabejin da ake fermenting a Jamus da yankin tsakiyar Turai. Ana yanka kabejin yayi sirara sannan a bar shi yayi fermenting ta amfani da gishiri kadai. A da ya kasance muhimmin abinci ga ma'aikatan jiragen ruwa domin yana taimakawa wajen kare su daga rashin lafiya musamman a lokacin dogayen tafiye-tafiyen teku. Kombucha kuma yana wakiltar shayin da ake fermenting a zamanin yau, ko da yake ya samo asali ne daga China, daga baya ya bazu zuwa sassa daban-daban na duniya har ya zama abin sha da ake samu a ƙasashe da dama. Ana yin sa ne ta hanyar barin shayi da sukari su yi fermenting tare da wata ƙwayar halitta mai rai. Hakan yana haifar da wani ɗanɗano mai tsami tare da ɗan kumfa a cikin abin shan. Burodin sourdough kuwa watakila shine mafi tsufa kuma mafi yaduwar amfani da fermenting abinci. Daga tsohuwar Masar har zuwa yau, wannan hanyar tana dogara ne kan haɗin gwiwar yeasty na halitta da ƙwayoyin cuta. Sakamakon haka shine burodi mai dorewa wanda kuma yafi saukin narkewa fiye da burodin da ake yin sa da yeasty na kasuwanci na zamani. To, me yasa fermenting abinci yake da muhimmanci haka? Da farko dai hanya ce ta halitta wajen adana abinci tun kafin a kirkiri firiji. Mutane suna amfani da wannan hanya wajen kare abincinsu daga lalacewa. A lokacin da abinci ke fermenting, yawan wasu vitamin yana karuwa, sannan jiki yafi samun damar tsotse ma'adinai da ke cikin abincin. Mafi muhimmancin kuma abincin da aka yi fermenting yana taimakawa tsarin narkewar abinci da kuma ƙarfafa garkuwar jiki. Abincin da aka yi fermenting ya wuce kasancewa abinci kawai, yana wakiltar wata fasaha ta rayuwa cikin jituwa da yanayi. Dubban shekaru da suka gabata, kakanninmu sun gano ƙarfin waɗannan ƙwayoyin halitta da ba a iya gani da ido, sannan suka koyi yadda za su yi amfani da su tare da yanayi. A yau, idan kuka buɗe kwalbar kayan tsami, abinda kuke ɗanɗanawa hikima ce da ta shafe dubban shekaru. Idan kuka toye burodin sourdough, kuna ci gaba da wata al'ada da ta samo asali tun daga tsohuwar Masar. Idan kuka sha kefir, kuna cikin gadon al'adun tsaunukan Caucasus. A zahiri, kowane irin abinci da aka yi fermenting darasi ne na kimiyya. Masu sauraro, ina fatan za mu sake haɗuwa da ku a wani kashi na gaba domin wata tafiya mai daɗin ɗanɗano. Ina muku ban kwana, sannan ina fatan za ku ci gaba da sauraron mu.
1: Tafiyar ɗanɗano.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 30 settembre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulla frequenza di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 12.092 MHz. Proporzione del simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione orizzontale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Futures. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 30 settembre. Qalibaf avverte che nessun paese potrà vendere petrolio se Teheran verrà bloccato. Stati Uniti completano il ritiro delle truppe dall'Iraq dopo decenni di invasione. Il capo delle Nazioni Unite esorta Stati Uniti e Russia a negoziare un nuovo accordo sul nucleare. Israele uccide altri 6 palestinesi durante una violazione del cessate il fuoco a Gaza e Turchia istituisce un comitato per coordinare le liquidazioni dei fondi e tutelare gli investitori. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammed Bagher Ghalibaf avverte che l'approvvigionamento petrolifero della regione è a rischio. Ghalibaf afferma che se l'Iran non può vendere petrolio, nessun altro paese della regione sarà in grado di farlo, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale iraniana IRNA. Il capo negoziatore ha anche avvertito che se la sicurezza dell'Iran non sarà garantita, nessuna infrastruttura nella regione sarà al sicuro. L'Iran sta affrontando severe restrizioni sulle esportazioni di petrolio a causa del conflitto con Washington e delle sanzioni statunitensi. Washington, dal canto suo, afferma che le sue sanzioni stanno funzionando, sostenendo che l'Iran non ha esportato 0 barili sotto un blocco ferreo. Le forze statunitensi si stanno ritirando dalle loro ultime basi in Iraq. La fase finale di un ritiro a più di 20 anni dall'invasione del 2003. Il ritiro fa seguito ad un accordo del 2024 sotto la presidenza di Joe Biden. L'amministrazione del presidente Donald Trump lo sta ora attuando nonostante le tensioni tra Washington e Teheran rimangano elevate nella regione. Il costo umano è stato sconvolgente. Più di 4.500 soldati americani sono morti in Iraq in 2 decenni, circa il doppio del bilancio delle vittime in Afghanistan. Il bilancio delle vittime tra la popolazione irachena è ancora peggiore. I rapporti combinati rilevano che tra 185.000 e oltre 1 milione di iracheni sono stati uccisi. Le truppe si sono ritirate per la prima volta nel 2011, per poi tornare nel 2014, con Washington che affermava che il ridispiegamento mirava ad aiutare l'Iraq a combattere l'organizzazione terroristica Daesh.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il capo delle Nazioni Unite lancia l'allarme sulle armi nucleari. Il segretario generale Antonio Guterres ha esortato Stati Uniti e Russia a negoziare un nuovo accordo sul controllo degli armamenti. Il segretario generale dell'ONU ha avvertito che il mondo, per la prima volta in oltre 50 anni, si trova senza limiti vincolanti sugli arsenali nucleari strategici. Questo perché il trattato New Start è scaduto. Guterres ha affermato che entrambi le potenze nucleari stanno espandendo e modernizzando i propri arsenali, nonostante le nuove tecnologie aumentino il rischio di errori e valutazioni errate. Guterres ha aggiunto che ciò mette a rischio tutti, non solo le nazioni dotate di armi nucleari, ma l'intera comunità internazionale. Attacchi israeliani a Gaza hanno

ucciso almeno 6 palestinesi e ne hanno ferito molti altri, tra cui bambini, nelle ultime violazioni documentate dell'accordo di cessate il fuoco guidato dagli Stati Uniti in vigore dallo scorso ottobre. Un attacco di droni contro famiglie sfollate nel campo di Halawa a West Jalabiya ha ucciso 2 persone e ne ha ferito 8, mentre un altro attacco al tetto di un'abitazione nel quartiere di Al-Tufa a Gaza City ha ucciso un palestinese e ne ha ferito altri. I medici hanno inoltre confermato l'arrivo all'ospedale Al-Shifa di 2 corpi e diversi feriti, tra cui bambini, in seguito ad un attacco ad un appartamento nel quartiere di Al-Nasr. Secondo quanto comunicato dalla Direzione delle Comunicazioni, la Turchia ha istituito un comitato di coordinamento dei fondi incaricato di supervisionare le liquidazioni dei fondi di investimento e tutelare i diritti degli investitori. La decisione è stata presa a seguito dell'incontro del presidente Recep Tayyip Erdogan con funzionari economici e alti rappresentanti. Il leader turco ha ordinato alle autorità di condurre le liquidazioni con cautela, tutelare gli investitori nel rispetto delle norme del mercato dei capitali e garantire pagamenti equi e rapidi. La Corte dei Conti sta esaminando le recenti operazioni dei fondi, mentre la Commissione per i mercati dei capitali ha preparato una tabella di marcia per i pagamenti verificati agli investitori sulla base dell'attività e della liquidità dei fondi. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Facciamo una pausa con la musica. Tarkan canta Son Durak.

Ciao a tutti e benvenuti. Ne faceva uso Ippocrate nell'antica Grecia. Ne descriveva le virtù Ibn Sina nel suo celebre canone della medicina. E sapete cosa? Ancora oggi, a distanza di millenni, sono tantissime le persone che ci si affidano. Parliamo di una pratica con ben 4.000 anni di storia. La terapia con le coppette, in altre parole, cupping o coppettazione. Ma attenzione, cosa succede se ci affidiamo a mani inesperte? In quel caso, anziché farci del bene, rischiamo di perdere seriamente la nostra salute. Scopriamo insieme come funziona davvero e cosa stare attenti. Negli ultimi tempi sono sempre di più le persone che cercano strade alternative e complementari per il proprio benessere. Ed è proprio qui che le pratiche di medicina tradizionale, note in Turchia con la sigla CETAT, stanno riscuotendo un interesse fortissimo. Dall'agopuntura all'irodoterapia, cioè la terapia con le sanguisughe, dall'aromaterapia all'ozonoterapia. Il mondo della CETAT è davvero vasta. Parliamo di metodi che non guardano solo al corpo, ma puntano all'equilibrio globale della persona. E tra tutte queste pratiche si picca proprio la terapia con le coppette. Oggi cercheremo di capire meglio come funziona questa tecnica tornata così di moda. Per farlo, ci affideremo alle spiegazioni rilasciate a Teletahabar dal professore Süleyman Ersoy, responsabile della formazione presso la clinica di medicina di famiglia dell'ospedale universitario di Ümraniye. La coppettazione, conosciuta comunemente anche come hijama o hajamata, vanta una tradizione antica di circa 4.000 anni. È proprio il professore Ersoy a ricordarci le radici profonde di questo metodo. Ippocrate, il padre della medicina, e Galeno nell'antica Roma ne facevano un uso costante. Più tardi, anche il grande medico Ibn Sina ne descrisse tutti i dettagli nel suo fondamentale canone della medicina. Se un tempo si usavano semplici bicchieri di vetro, oggi si usano coppette monouso e rigorosamente sterili. Ma come funziona all'atto pratico una seduta? Sentiamo la spiegazione passo dopo passo dal professore Ersoy. Per prima cosa creiamo un effetto vuoto sulla pelle. La cute si solleva leggermente e forma una specie di cupola. Se ci fermiamo qui, parliamo di coppettazione a secco. Se invece facciamo delle micro incisioni superficiali con un bisturi ed estraiamo un po' di sangue, riapplicando poi il vuoto, e quindi parliamo di

Arriviamo ora a un punto fondamentale, la necessità che questa terapia venga eseguita esclusivamente da personale medico qualificato. L'avvertimento del professore Ersoy su questo punto è categorico. In Turchia le pratiche GETAD possono essere effettuate solo ed esclusivamente da laureati in medicina, ma attenzione, la sola laurea non basta. Il medico deve aver seguito un percorso formativo specifico ed essere certificato dal Ministero della Salute. È assolutamente necessario diffidare dai centri non autorizzati o dalle strutture improvvisate dove l'igiene è precaria. Il professor Ersoy lo ribadisce con forza. Teniamo a mente che si tratta, a tutti gli effetti, di un piccolo intervento chirurgico. L'igiene deve essere assoluta. È indispensabile rivolgersi a strutture con un medico autorizzato dal Ministero.

In quali casi può rivelarsi davvero utile la coopetazione? Secondo il professore Arso, i benefici maggiori si vedono nella gestione del dolore, soprattutto per chi soffre di emicrania e cefalea cronica. Dove la medicina classica a volte fatica a dare risposte, qui con poche sedute, da 3 fino a 8 o 10, possiamo portare il paziente a un lungo sollievo dal dolore, migliorando di molto la sua qualità di vita. E non c'è solo l'emicrania. La terapia funziona benissimo anche contro i dolori cervicali, dorsali e lombari. Ma non si tratta solo di dolore fisico. La coopetazione può aiutare anche in presenza di alcune malattie croniche. Come evidenzia il professore Arsoy, la ricerca scientifica mostra dati promettenti per il sistema cardiovascolare, ad esempio contro l'ipertensione o i grassi dal sangue. Inoltre, nei pazienti diabetici, affiancare la coopetazione alle cure abituali aiuta a controllare meglio la glicemia. In conclusione, questo metodo antico di 4.000 anni può essere un grandissimo alleato della medicina moderna, ma solo se fatto nel modo corretto. E non ci stancheremo mai di ripeterlo. Prima di iniziare qualsiasi percorso, consultate un medico esperto. Affidatevi solo a strutture certificate. Prendetevi cura di voi e al prossimo episodio.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Galibaf avverte che nessun paese potrà vendere petrolio se Teheran verrà bloccato. Stati Uniti completano il ritiro delle truppe dall'Iraq dopo decenni di invasione. Il capo delle Nazioni Unite esorta Stati Uniti e Russia a negoziare un nuovo accordo sul nucleare. Israele uccide altri 6 palestinesi durante una violazione del cessate il fuoco a Gaza e Turchia istituisce un comitato per coordinare le liquidazioni dei fondi e tutelare gli investitori. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 30 settembre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulla frequenza di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 12.092 MHz. Proporzione del simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione orizzontale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Futures. Oggi sarò con voi io, Mirella Cettin.

0: Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 30 settembre. Qalibaf avverte che nessun paese potrà vendere petrolio se Teheran verrà bloccato. Stati Uniti completano il ritiro delle truppe dall'Iraq dopo decenni di invasione. Il capo delle Nazioni Unite esorta Stati Uniti e Russia a negoziare un nuovo accordo sul nucleare. Israele uccide altri 6 palestinesi durante una violazione del cessate il fuoco a Gaza e Turchia istituisce un comitato per coordinare le liquidazioni dei fondi e tutelare gli investitori. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammed Bagher Ghalibaf avverte che l'approvvigionamento petrolifero della regione è a rischio. Ghalibaf afferma che se l'Iran non può vendere petrolio, nessun altro paese della regione sarà in grado di farlo, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale iraniana IRNA. Il capo negoziatore ha anche avvertito che se la sicurezza dell'Iran non sarà garantita, nessuna infrastruttura nella regione sarà al sicuro. L'Iran sta affrontando severe restrizioni sulle esportazioni di petrolio a causa del conflitto con Washington e delle sanzioni statunitensi. Washington, dal canto suo, afferma che le sue sanzioni stanno funzionando, sostenendo che l'Iran non ha esportato 0 barili sotto un blocco ferreo. Le forze statunitensi si stanno ritirando dalle loro ultime basi in Iraq. La fase finale di un ritiro a più di 20 anni dall'invasione del 2003. Il ritiro fa seguito ad un accordo del 2024 sotto la presidenza di Joe Biden. L'amministrazione del presidente Donald Trump lo sta ora attuando nonostante le tensioni tra Washington e Teheran rimangano elevate nella regione. Il costo umano è stato sconvolgente. Più di 4.500 soldati americani sono morti in Iraq in 2 decenni, circa il doppio del bilancio delle vittime in Afghanistan. Il bilancio delle vittime tra la popolazione irachena è ancora peggiore. I rapporti combinati rilevano che tra 185.000 e oltre 1 milione di iracheni sono stati uccisi. Le truppe si sono ritirate per la prima volta nel 2011, per poi tornare nel 2014, con Washington che affermava che il ridispiegamento mirava ad aiutare l'Iraq a combattere l'organizzazione terroristica Daesh.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Il capo delle Nazioni Unite lancia l'allarme sulle armi nucleari. Il segretario generale Antonio Guterres ha esortato Stati Uniti e Russia a negoziare un nuovo accordo sul controllo degli armamenti. Il segretario generale dell'ONU ha avvertito che il mondo, per la prima volta in oltre 50 anni, si trova senza limiti vincolanti sugli arsenali nucleari strategici. Questo perché il trattato New START è scaduto. Guterres ha affermato che entrambe le potenze nucleari stanno espandendo e modernizzando i propri arsenali, nonostante le nuove tecnologie aumentino il rischio di errori e valutazioni errate. Guterres ha aggiunto che ciò mette a rischio tutti, non solo le nazioni dotate di armi nucleari, ma l'intera comunità internazionale. Attacchi israeliani a Gaza hanno ucciso almeno 6 palestinesi e ne hanno ferito molti altri, tra cui bambini, nelle ultime violazioni documentate dell'accordo di cessate il fuoco guidato dagli Stati Uniti in vigore dallo scorso ottobre. Un attacco di droni contro famiglie sfollate nel campo di Halawa a West Jalabia ha ucciso 2 persone e ne ha ferito 8, mentre un altro attacco al tetto di un'abitazione nel quartiere di Al-Tufa a Gaza City ha ucciso un palestinese e ne ha ferito altri. I medici hanno inoltre confermato l'arrivo all'ospedale Al-Shifa di 2 corpi e diversi feriti, tra cui bambini, in seguito ad un attacco ad un appartamento nel quartiere di Al-Nasr. Secondo quanto comunicato dalla Direzione delle Comunicazioni, la Turchia ha istituito un comitato di coordinamento dei fondi incaricato di supervisionare le liquidazioni dei fondi di investimento e tutelare i diritti degli investitori. La decisione è stata presa a seguito dell'incontro del presidente Recep Tayyip Erdogan con funzionari economici e alti rappresentanti. Il leader turco ha ordinato alle autorità di condurre le liquidazioni con cautela, tutelare gli investitori nel rispetto delle norme del mercato dei capitali e garantire pagamenti equi e rapidi. La Corte dei Conti sta esaminando le recenti operazioni dei fondi, mentre la Commissione per i mercati dei capitali ha preparato una tabella di marcia per i pagamenti verificati agli investitori sulla base dell'attività e della liquidità dei fondi. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Facciamo una pausa con la musica. Tarkan canta Son Durak.

Ciao a tutti e benvenuti. Ne faceva uso Ippocrate nell'antica Grecia. Ne descriveva le virtù Ibn Sina nel suo celebre canone della medicina. E sapete cosa? Ancora oggi, a distanza di mille anni, sono tantissime le persone che ci si affidano. Parliamo di una pratica con ben 4.000 anni di storia, la terapia con le coppette, in altre parole, cupping o coppettazione. Ma attenzione, cosa succede se ci affidiamo a mani inesperte? In quel caso, anziché farci del bene, rischiamo di perdere seriamente la nostra salute. Scopriamo insieme come funziona davvero e cosa stare attenti. Negli ultimi tempi sono sempre di più le persone che cercano strade alternative e complementari per il proprio benessere. Ed è proprio qui che le pratiche di medicina tradizionale, note in Turchia con la sigla CETAT, stanno riscuotendo un interesse fortissimo. Dall'agopuntura all'irodoterapia, cioè la terapia con le sanguisughe, dall'aromaterapia all'ozonoterapia. Il mondo della CETAT è davvero vasta. Parliamo di metodi che non guardano solo al corpo, ma puntano all'equilibrio globale della persona. E tra tutte queste pratiche spicca proprio la terapia con le coppette. Oggi cercheremo di capire meglio come funziona questa tecnica tornata così di moda. Per farlo, ci affideremo alle spiegazioni rilasciate a Teled Haber dal professore Süleyman Ersoy, responsabile della formazione presso la clinica di medicina di famiglia dell'ospedale universitario di Ümraniye. La coppettazione, conosciuta comunemente anche come hijama o hajamata, vanta una tradizione antica di circa 4.000 anni. È proprio il professore Ersoy a ricordarci le radici profonde di questo metodo. Ippocrate, il padre della medicina, e Galeno nell'antica Roma ne facevano un uso costante. Più tardi, anche il grande medico Ibn Sina ne descrisse tutti i dettagli nel suo fondamentale canone della medicina. Se un tempo si usavano semplici bicchieri di vetro, oggi si usano coppette monouso e rigorosamente sterili. Ma come funziona all'atto pratico una seduta? Sentiamo la spiegazione passo dopo passo dal professore Ersoy. Per prima cosa creiamo un effetto vuoto sulla pelle. La cute si solleva leggermente e forma una specie di cupola. Se ci fermiamo qui, parliamo di coppettazione a secco. Se invece facciamo delle micro incisioni superficiali con un bisturi ed estraiamo un po' di sangue, riapplicando poi il vuoto, e quindi parliamo di coppettazione umida. È proprio questa la procedura nota come hijama. Arriviamo ora a un punto fondamentale, la necessità che questa terapia venga eseguita esclusivamente da personale medico qualificato. L'avvertimento del professore Ersoy su questo punto è categorico. In Turchia le pratiche CETAT possono essere effettuate solo ed esclusivamente da laureati in medicina, ma attenzione, la sola laurea non basta. Il medico deve aver seguito un percorso formativo specifico ed essere certificato dal Ministero della Salute. È assolutamente necessario diffidare dai centri non autorizzati o dalle strutture improvvisate dove igiene è precaria.

Il professor Arso lo ribadisce con forza. Teniamo a mente che si tratta, a tutti gli effetti, di un piccolo intervento chirurgico. L'igiene deve essere assoluta. È indispensabile rivolgersi a strutture con un medico autorizzato dal Ministero.

In quali casi può rivelarsi davvero utile la coopetazione? Secondo il professore Arso, i benefici maggiori si vedono nella gestione del dolore, soprattutto per chi soffre di emicrania e cefalea cronica. Dove la medicina classica a volte fatica a dare risposte, qui con poche sedute, da 3 fino a 8 o 10, possiamo portare il paziente a un lungo sollievo dal dolore, migliorando di molto la sua qualità di vita. E non c'è solo l'emicrania. La terapia funziona benissimo anche contro i dolori cervicali, dorsali e lombari. Ma non si tratta solo di dolore fisico. La coopetazione può aiutare anche in presenza di alcune malattie croniche. Come evidenzia il professore Arsoy, la ricerca scientifica mostra dati promettenti per il sistema cardiovascolare, ad esempio contro l'ipertensione o i grassi dal sangue. Inoltre, nei pazienti diabetici, affiancare la coopetazione alle cure abituali aiuta a controllare meglio la glicemia. In conclusione, questo metodo antico di 4.000 anni può essere un grandissimo alleato della medicina moderna, ma solo se fatto nel modo corretto. E non ci stancheremo mai di ripeterlo. Prima di iniziare qualsiasi percorso, consultate un medico esperto. Affidatevi solo a strutture certificate. Prendetevi cura di voi e al prossimo episodio.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Galibaf avverte che nessun paese potrà vendere petrolio se Teheran verrà bloccato. Stati Uniti completano il ritiro delle truppe dall'Iraq dopo decenni di invasione. Il capo delle Nazioni Unite esorta Stati Uniti e Russia a negoziare un nuovo accordo sul nucleare. Israele uccide altri 6 palestinesi durante una violazione del cessate il fuoco a Gaza e Turchia istituisce un comitato per coordinare le liquidazioni dei fondi e tutelare gli investitori. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.